0: Credo che qualsiasi riforma debba avere come obiettivo principalmente la sicurezza stradale. Guidare un'automobile, secondo me, significa assumersi una grande responsabilità verso se stessi e anche verso altri.
1: Questa è la cosa principale per Domenico Lagala, proprietario di alcune scuole guida in Assia nella zona di Groß-Gerau. Fare la patente in Germania è sempre stata una faccenda abbastanza costosa e anche complessa. Io l'ho fatta qui diversi anni fa e già allora il percorso era più rigoroso che in Italia, c'era più teoria. All'epoca ero ancora studentessa all'università e mi era costato una cifra. E anche oggi per molti la patente in Germania è quasi un lusso, perché costa almeno un paio di migliaia di euro. Anche per questo il governo tedesco sta portando avanti una riforma che rende tra l'altro la patente più accessibile. A Cosmo Italiano, dopo esserci concentrati sui dettagli della riforma, sentiamo il parere e l'esperienza di chi ogni giorno insegna a scuola guida. E allora partiamo insieme qui nell'unico podcast in italiano della RD per la comunità italiana, ma non solo. Io sono Luciana Caglioti, benvenuti. Come dicevo, in Germania è stato presentato un disegno di legge sulla riforma della patente. L'obiettivo è tra l'altro quello di ridurre i costi grazie alla digitalizzazione e alla semplificazione burocratica. Agnese Franceschini è in collegamento con me da Berlino e ha dato un'occhiata approfondita al testo della riforma di legge. Agnese, perché c'è bisogno di questa riforma?
2: In media la patente di guida in Germania costa 3.400 euro e anche per il Ministero federale dei trasporti è troppo cara. Va anche detto che il tasso medio di bocciature in Germania è molto alto e questo fa aumentare i costi di chi non riesce a superare l'esame subito. Inoltre ci sono tempi di attesa troppo lunghi per le date degli esami. In alcuni casi durano da diverse settimane a mesi. In questo modo, affermano i critici, gli allievi conducenti rischiano di perdere abilità pratiche assunte con le lezioni di guida. Per questo fanno altre lezioni che ovviamente vanno a far aumentare i costi. La riforma dovrebbe superare questi problemi.
1: Agnese, cominciamo come si comincia anche quando si vuole fare la patente, con la teoria. Che cosa dovrebbe cambiare nelle lezioni di teoria?
2: Innanzitutto l'obbligo di lezioni in presenza dovrebbe essere abolito. Le scuole guida dovrebbero poter offrire più lezioni digitali anche tramite app. Le disposizioni relative alle aule di lezione, all'ordine dei contenuti didattici dovrebbero anche essere abolite. Il catalogo per l'esame teorico, che attualmente conta più di 1.400 domande, dovrebbe essere ridotto di un terzo.
1: E invece che cosa cambia per le lezioni di pratica?
2: Ecco, non sarà più obbligatorio fare almeno 12 lezioni pratiche di 45 minuti. In futuro le autoscuole dovrebbero stabilire il numero di ore in base alle capacità delle allieve e degli allievi. Inoltre ci si potrà esercitare alla guida accompagnati da una persona vicina, quindi ad esempio genitori o nonni.
1: E questo in Italia è già possibile con il famoso foglio rosa, no?
2: Sì, certo, ma la possibilità c'è anche in Lussemburgo e in Austria. Si potrà fare però qua in Germania solo dopo aver superato l'esame di teoria e aver fatto almeno 6 lezioni di guida pratiche. Per le persone accompagnatrici varranno dei requisiti specifici inoltre. Queste novità comunque dovranno essere sperimentate per 5 anni nei singoli Länder.
1: E che cosa prevede invece il nuovo esame di pratica?
2: Innanzitutto dovrebbe essere ridotto da 55 a 45 minuti e il tempo effettivo di guida in futuro dovrebbe essere di 25 invece che di 30 minuti e non dovrebbe includere le manovre di entrata e uscita dal parcheggio. L'obiettivo è quello di consentire un maggior numero di esami al giorno e quindi di ridurre i tempi di attesa.
1: E in effetti questo era uno degli obiettivi di questa riforma. Per quanto riguarda l'altro, che effetto avrà sui costi?
2: La riforma non avrà effetti immediati sui prezzi, ma li influenzerà nel tempo, ha dichiarato il ministro federale dei trasporti Patrick Schnieder della CDU. In altre parole, sarà il mercato a decidere quanto costerà la patente. Tuttavia dovrebbe diventare tutto più semplice e quindi anche i costi dovrebbero diminuire. Secondo il piano del governo, le nuove norme dovrebbero entrare in vigore dal 1 gennaio del 2027, ma già da adesso si possono vedere gli effetti di questa riforma.
1: In che senso?
2: Ecco, da quando Schneider ha dichiarato che la patente sarebbe diventata più economica, in molte autoscuole il numero delle iscrizioni è crollato. Molti potenziali allievi automobilisti stanno infatti aspettando che la patente diventi più economica e hanno rinviato in massa il corso di scuola guida. Le autoscuole lanciano l'allarme e lo stesso ministro consiglia di non aspettare, perché non è possibile prevedere con precisione quanto i prezzi diminuiranno.
1: E poi che cos'altro è previsto nella riforma?
2: Ecco, finora i confronti tra le autoscuole sono spesso difficili, anche a causa delle numerose componenti del prezzo, dalla quota di iscrizione ai costi per il materiale didattico e le lezioni di guida. In futuro, invece, sia i prezzi che le percentuali di successo delle autoscuole dovranno essere pubblicati online.
1: Agnese, quali reazioni ci sono a queste proposte del governo?
2: Ecco, non mancano le critiche. La Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände, la Confederazione delle Associazioni degli Istruttori di Guida, ad esempio, respinge l'insegnamento esclusivamente online. Si oppone inoltre a una riduzione del numero delle domande e alla diminuzione delle lezioni pratiche. Il vicepresidente della Confederazione, Kurt Bartel, ha dichiarato che la proposta di riforma equivale a un massiccio attacco alla sicurezza stradale. Le lezioni pratiche di guida fatte da istruttori avrebbero infatti contribuito in modo significativo alla riduzione del numero di giovani vittime di incidenti stradali.

0: In questi anni i neopatentati sono diventati più sicuri sulla strada, ciò sarebbe dovuto, secondo Brockman, soprattutto alla possibilità di prendere la patente a 17 anni, ma questa norma è stata approvata già 16 anni fa.
1: Grazie Agnese. Come dicevo in apertura, quando diversi anni fa ho fatto la patente qui in Germania, avevo l'impressione che il percorso, le lezioni di teoria e anche l'esame di pratica fossero un po' più difficili che in Italia. E forse ora è ancora un po' più faticoso. Ho pensato di parlarne con Domenico Lagala, proprietario di 3 scuole guida in Assia nella zona di Groß-Gerau. A Lagala ho chiesto se secondo la sua esperienza negli ultimi anni sia diventato più impegnativo fare la patente in Germania.
2: Rispetto a qualche anno fa è diventato più impegnativo perché il traffico è anche aumentato, oppure diciamo le regole più numerose, gli esami sono diventati più esigenti. Diciamo anche, soprattutto in materia di sicurezza stradale o guida responsabile, diciamo lì uno deve avere più responsabilità. E poi la gente è anche un po', diciamo, anche un po' più stressata, allora tuttavia lì diciamo è diventato un po' più complicato, sì.
1: E sempre secondo la sua esperienza, in quali ambiti si incontrano le maggiori difficoltà? Nella parte teorica o quella pratica o che cos'altro?
2: Ma io penso il problema è anche sulla teoria, perché le domande sono aumentate. 30 anni fa avevi al massimo 800 domande dove ti dovevi preparare, e adesso siamo arrivati a un circa 1400-1500 domande. Lì se devi, cioè, ci vuole molta preparazione, un lungo tempo. Il problema è anche usando il telefono, perché hai l'applicazione per studiare sul telefono, magari succede anche che ti distrai un po', e poi ti domande, diciamo, di 1500 sono molti.
1: Quindi si può dire che la teoria è più difficile della pratica. Molti consigliano di fare la patente il prima possibile perché col passare degli anni la capacità di imparare a guidare con sicurezza diminuirebbe. Lei che cosa ne pensa?
2: È vero che se, diciamo, inizi a fare la patente di un sedicenne, 17enne, è molto più facile. Questo è vero. Se uno, per esempio, studia, diciamo, negli anni oppure passati 30 o 40 anni, è chiaro che poi diventa sempre un po' più difficile, perché essendo più giovane uno è già, diciamo, è preparato ad andare a scuola, a studiare, è più facile, questo è vero.
1: Ha la mente più fresca, diciamo, ecco.
2: Ma il fatto che magari uno che ha 30 o 40 anni, già che è al lavoro, tu magari hai famiglia, più stress, se vai a lavorare, non hai anche tanto tempo per studiare a casa.
1: Ma per quale motivo i costi per fare la patente sono così alti in Germania?
2: Il problema è che la categoria B in Germania, la patente, arrivi facilmente tra 3.000 e 4.500 euro. Ma è sempre a seconda della capacità, del livello, del numero delle lezioni necessarie. Quello si deve sapere, cioè è una cosa importante. Poi l'aumento dei costi è principalmente, diciamo, anche sull'inflazione, ai prezzi dei carburanti, oppure all'acquisto della manutenzione dei veicoli, delle macchine, ai costi anche personali e le spese amministrative. Quello diciamo è aumentato. E qui fanno sempre il paragone con il gelato in Germania, no? Dice un gelato, una Kugel, una pallina di gelato costava 50 pfennig, sarebbero 25 centesimi. Oggi ti costa 2 euro, 1,80 euro, 2,50 euro. È aumentato tutto, non è solo la patente, non è che abbiamo aumentato i prezzi solo sulla patente in Germania, è aumentato tutto. Una volta la macchina la compravi, io mi ricordo ai tempi la Fiat Punto la compravi con 8, 10, 12 mila euro. Se fa, diciamo, la Punto non la puoi comprare più, ma se ti compri una FW Polo, che più o meno la Volkswagen era identica alla Polo, alla Punto, quella oggi arrivi facilmente arrivare a 45, 50 mila euro.
1: Sì, infatti, ma costa di più fare la patente in Germania o in Italia?
2: Attualmente in Germania i costi sono alti. Perché in Italia hai la possibilità di prendere il patentino rosa, e con il patentino rosa puoi fare le guide con un parente, per esempio.
1: E lei che cosa ne pensa della riforma della patente in Germania?
2: Credo che qualsiasi riforma debba avere come obiettivo principalmente la sicurezza stradale. Quella è la cosa proprio essenziale, la cosa importante. Diciamo, alcune modifiche possono rendere il percorso più accessibile senza compromettere la qualità della formazione. E guidare un'automobile, secondo me, significa assumersi una grande

0: responsabilità verso se stessi e anche verso altri.
1: E in confronto ad anni fa c'è minore interesse, secondo lei, a fare la patente in Germania da parte delle nuove generazioni?
0: Sì, in parte sì, perché molti giovani oggi iniziano più tardi rispetto alla generazione precedente, questo è vero. Anche perché in alcune città il trasporto pubblico è molto sviluppato e molti ragazzi per esempio utilizzano anche la bicicletta oppure i monopattino, i servizi di car sharing quando fai poi più tardi, diciamo, oppure quando fai la patente. Però detto questo, la patente continua ad essere molto importante, soprattutto nelle zone, diciamo, paesini, oppure diciamo lì dove non hai il sviluppo del trasporto pubblico, ok? Oppure diciamo molti giovani rappresentano ancora anche un simbolo di indipendenza e libertà se fai la patente. Diciamo più parti di città grandi, Berlino, Francoforte, lì ti puoi muovere anche senza la macchina, perché poi è chiaro che se hai la macchina devi vedere anche dove hai i parcheggi, c'è un po' di casino, allora, però diciamo nei paesini più d'intorno lì è un problema, perché l'autobus magari passa ogni ora, non passa ogni 10 minuti.
1: Ma la patente si fa con macchine a benzina o a diesel o con le auto elettriche? E perché?
0: Allora, nella scuola guida mia usiamo la macchina elettrica, poi abbiamo anche una ibrida, benzina e diesel anche. Dipende come il prezzo della macchina, i costi e anche la possibilità di fare le ricariche per la macchina elettrica, dipende.
1: Ma si non può è, fare diciamo, con tutti e due? Cioè io posso fare la patente sia con la macchina elettrica che con quella a motore?
0: Sì, però la macchina elettrica è solo possibile fare la patente con il cambio automatico, perché l'elettrica, il cambio manuale non esiste. Mm-hmm. Allora se vuoi fare la patente con il cambio manuale, devi per forza prendere un motore benzina o diesel.
1: E come vede il passaggio dalle auto a benzina o diesel a quelle elettriche? Ci sono delle difficoltà per il guidatore?
0: Secondo me no, è una questione di abitudini, ti devi abituare che magari usi il one pedal, ok? Tu con l'acceleratore acceleri e freni anche, puoi usarlo entrambi, però lì ti devi abituare, c'è una cosa di tecnica che una volta che prendi la mano, un po' di pratica, allora ti viene facile, non penso che è un problema.
1: E secondo Domenico la gala non è un problema, soprattutto per i giovani abituati a districarsi con una certa tecnologia, sia solo già con il cellulare. Fra l'altro ci sono tanti giovani tra le decine di migliaia di italiani che ogni anno decidono di trasferirsi in Germania. Indipendentemente dall'età, se stabiliamo qui la nostra residenza e siamo iscritti all'AIRE, è obbligatorio convertire la patente italiana in un documento di guida tedesco. Lo possiamo fare all'ufficio patenti o all'ufficio anagrafe del nostro comune. La Germania inoltre segue le regole dell'Unione Europea e ha deciso la sostituzione di tutte le patenti rilasciate prima del 2013, quindi sia delle vecchie patenti cartacee rosa sia quello nel vecchio formato tessera devono essere sostituite con la patente del nuovo formato tessera europeo. Il termine ultimo per l'obbligo di cambio della vecchia patente in quella nuova dipende dall'anno di emissione per le vecchie tessere o dall'anno di nascita del titolare della patente cartacea. È un meccanismo abbastanza complicato e vi consigliamo di consultare un sito specializzato come quello dell'ADAC, che ha una pagina dedicata al tema. Per richiedere la nuova patente, che scade dopo 15 anni, non bisogna fare esami. La richiesta si fa presso l'ufficio patenti del proprio comune. Bisogna portare con sé la vecchia patente e una foto biometrica e il costo per la nuova patente si aggira sui 30 euro. Solitamente la nuova patente in formato card arriva nel giro di un mese e mezzo. I tempi variano in base al carico di lavoro del vostro comune. E attenzione, il cambio è obbligatorio. Chi continua a guidare con la vecchia patente può essere multato in seguito a un controllo della polizia. Comunque sul nostro sito trovate alcuni link con tutte le informazioni. E Cosmo Italiano termina qui. Se la puntata vi è piaciuta, fatela girare. Ci trovate sulle maggiori piattaforme di podcast come ARD e Sounds. E siamo anche su Facebook con la nostra pagina Cosmo Italiano, con info, approfondimenti e anche tanti video. Io sono Luciana Caglioti. Ci ritroviamo qui nella prossima puntata. Yeah.